Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 6. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

la musica grande. Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni. Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
7: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Yesterday.
1: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.
2: Le ragazze ci sorridono,

Play Yesterday, la musica grande degli anni 2000.

0: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

Radio Alta. Sono le 8. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
5: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogie.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: que tu vedessi me.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Spot, spot.
4: Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
1: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
13: What I am, what you are.
14: Alta Play Yesterday.
1: La musica.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nella serata di sabato un operaio di 28 anni di Pontoglio di origini senegalesi è stato trascinato dalla corrente e ripescato ormai senza vita dai vigili del fuoco a Palosco. Il giovane era in acqua alla cosiddetta spiaggia dei poveri, già teatro di altre tragedie. Era con alcuni familiari quando improvvisamente si è trovato in un punto in cui non toccava, forse finito in una buca, ed è andato sott'acqua venendo trascinato dalla corrente. I parenti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, il 112, che ha inviato i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio per le ricerche. Il corpo del giovane è stato recuperato a Palosco, in località Ca Fontana, vicino alla centrale elettrica. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata riaffidata ai familiari sul posto per gli accertamenti, i carabinieri della compagnia di Treviglio. A bilanciare la giornata drammatica, il salvataggio di un altro ragazzo, anche lui senegalese, alla Medolago Beach per opera di un bagnante che si è tuffato ed è riuscito a riportarlo a riva sano e salvo. Da lunedì 13 luglio dalle 7 fino alle 19 di mercoledì 22 partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario. Siamo a Bergamo. Un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e che, precisa ATB, servirà per gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione Autolinee. Si installerà un palo a sbraccio sul lato sinistro dell'intersezione che servirà alle auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà le BRT, più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivi da via Foro Boario, eliminando così le interferenze tra traffico privato e passaggio del mezzo. Verrà introdotto anche un impianto di illuminazione all'attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all'ora. Riposizionamento dei semafori di intralcio sui marciapiedi entro il 29 luglio anche nella zona di Grumello del Piano.
2: Un brivido lungo 505 metri, sospeso a 140 metri d'altezza. La stagione turistica di Dossena è entrata nel vivo e i numeri confermano che il brivido piace e parecchio. Il Ponte del Sole si attesta come una delle calamite della Valserina, attirando visitatori da tutta Italia e dall'estero, pronti a sfidare il vuoto per un panorama mozzafiato. Dal sole ad alta quota si passa poi al fascino sotterraneo delle antiche miniere di Paio Pignolino. Un viaggio nel tempo e nella storia mineraria e con il loro parco speleologico, fonte di numerose prenotazioni, grazie anche alle temperature fresche che offrono un perfetto rifugio dal caldo estivo.
3: L'anno a Dossena è stato molto positivo. Nel 2025 fra Ponte e Miniera abbiamo avuto circa 20.000 presenze, per la maggior parte sono fuori provincia, fra cui molti stranieri, quindi ad oggi le affluenze per quelle che sono le attrattive sul territorio sono positive. Non abbiamo valori invece su quante persone stanno andando a visitare il Becco, ma anche in questo caso le affluenze sono molto alte e le visite continuano verso le attrattive del territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Riaccesa la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriore raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi rialzo di oltre il 3,5%. Per la Repubblica Islamica i raid degli Stati Uniti hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. 4 i morti e 5 feriti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. All'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo.
5: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
4: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. È un incendio ieri sera in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok, ha provocato almeno 27 morti, 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Naturalmente si indaga per determinare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport, perché Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Sfida per le fantastiche 4 al mondiale di calcio, domani la prima semifinale Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. E infine il lutto nel mondo del motociclismo, morti i piloti Rush e Steinmeier sul circuito ceco di Brno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play.
1: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 10:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nella serata di sabato un operaio di 28 anni di Pontoglio di origini senegalesi è stato trascinato dalla corrente e ripescato ormai senza vita dai vigili del fuoco a Palosco. Il giovane era in acqua alla cosiddetta spiaggia dei poveri, già teatro di altre tragedie. Era con alcuni familiari quando improvvisamente si è trovato in un punto in cui non toccava, forse finito in una buca, ed è andato sott'acqua venendo trascinato dalla corrente. I parenti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, il 112, che ha inviato i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio per le ricerche. Il corpo del giovane è stato recuperato a Palosco, in località Ca Fontana, vicino alla centrale elettrica. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata riaffidata ai familiari sul posto per gli accertamenti, i carabinieri della compagnia di Treviglio. A bilanciare la giornata drammatica, il salvataggio di un altro ragazzo, anche lui senegalese, alla Medolago Beach, per opera di un bagnante che si è tuffato ed è riuscito a riportarlo a riva sano e salvo. Da lunedì 13 luglio dalle 7 fino alle 19 di mercoledì 22 partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario. Siamo a Bergamo. Un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e che, precisa ATB, servirà per gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione Autolinee. Si installerà un palo a sbraccio sul lato sinistro dell'intersezione che servirà alle auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà le BRT, più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivi da via Foro Boario, eliminando così le interferenze tra traffico privato e passaggio del mezzo. Verrà introdotto anche un impianto di illuminazione all'attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all'ora. Riposizionamento dei semafori di intralcio sui marciapiedi entro il 29 luglio anche nella zona di Grumello del Piano.
2: L'antica spezieria della comunità di Martinengo entra nell'elenco delle attività storiche di Regione Lombardia. Il riconoscimento premia i quasi 600 anni di attività sul territorio, dal primo documento che se ne attesta l'esistenza, risalente al 1461. La farmacia fa parte del circuito europeo AIS, che raccoglie le realtà farmaceutiche più antiche del continente.
3: Ci troviamo nella farmacia antica spezieria della comunità di Martinengo, che è una farmacia molto molto antica, fra le più antiche d'Europa. Oggi abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Regione Lombardia, che ci ha riconosciuto come attività storica, e quindi questo ci rende molto orgogliosi e siamo veramente onorati. La nostra storia attraversa 7 secoli, perché questa farmacia è in questo locale aperta ininterrottamente da quasi 6 secoli, ed è una cosa rara, tanto è vero che siamo stati inseriti in un circuito culturale europeo fra le farmacie storiche e gli orti botanici, quindi siamo veramente orgogliosi di questo. La farmacia oggi si è evoluta e quindi sono passati i secoli. Questa farmacia ha visto la peste, la spagnola, il Covid, vari malati, ma diventa sempre di più un presidio territoriale sanitario sul territorio, perché si sviluppato un sacco di servizi, fra cui telemedicina, educazione alla salute, integrazione, e quindi oggi è veramente un presidio molto importante per i cittadini che trovano un riferimento per curarsi, non solo, ma anche per migliorare il proprio stato di salute. Quindi con questo riconoscimento la farmacia antica spezieria di Martinengo prosegue la sua storia antica ma anche moderna, perché siamo all'avanguardia in tutti i servizi, e io e le mie 9 collaboratrici speriamo di portare questa farmacia anche nei prossimi centinaia di anni in futuro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte Al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
8: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
10: Yesterday.
9: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte l'America ha lanciato ulteriori raid contro la Repubblica Islamica per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 340 droni ucraini in diverse regioni nel paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, 4 i morti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano lo riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare anche i 42 gradi. E il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco di acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile viene dispersa con un costo stimato di circa 10 miliardi l'anno, lo rileva la CGA citando dati Istat.
5: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
6: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
5: Le situazioni più critiche si registrano nel mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
4: Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata.

0: Sinner si è confermato re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam e confermandosi appunto vincitore di Wimbledon. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo tre ore di partita. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta.

Emeich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emeich, End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nella serata di sabato un operaio di 28 anni di Pontoglio di origini senegalesi è stato trascinato dalla corrente e ripescato ormai senza vita dai vigili del fuoco a Palosco. Il giovane era in acqua alla cosiddetta spiaggia dei poveri, già teatro di altre tragedie. Era con alcuni familiari quando improvvisamente si è trovato in un punto in cui non toccava, forse finito in una buca, ed è andato sott'acqua venendo trascinato dalla corrente. I parenti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, il 112, che ha inviato i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio per le ricerche. Il corpo del giovane è stato recuperato a Palosco, in località Ca Fontana, vicino alla centrale elettrica. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata riaffidata ai familiari sul posto per gli accertamenti, i carabinieri della compagnia di Treviglio. A bilanciare la giornata drammatica, il salvataggio di un altro ragazzo, anche lui senegalese, alla Medolago Beach, per opera di un bagnante che si è tuffato ed è riuscito a riportarlo a riva sano e salvo. Da lunedì 13 luglio dalle 7 fino alle 19 di mercoledì 22 partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario. Siamo a Bergamo. Un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e che, precisa ATB, servirà per gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione Autolinee. Si installerà un palo a sbraccio sul lato sinistro dell'intersezione che servirà alle auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà le BRT, più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivi da via Foro Boario, eliminando così le interferenze tra traffico privato e passaggio del mezzo. Verrà introdotto anche un impianto di illuminazione all'attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all'ora. Riposizionamento dei semafori di intralcio sui marciapiedi entro il 29 luglio anche nella zona di Grumello del Piano.
2: Un brivido lungo 505 metri, sospeso a 140 metri d'altezza. La stagione turistica di Dossena è entrata nel vivo e i numeri confermano che il brivido piace e parecchio. Il Ponte del Sole si attesta come una delle calamite della Valserina, attirando visitatori da tutta Italia e dall'estero, pronti a sfidare il vuoto per un panorama mozzafiato. Dal sole ad alta quota si passa poi al fascino sotterraneo delle antiche miniere di Paio Pignolino. Un viaggio nel tempo e nella storia mineraria e con il loro parco speleologico, fonte di numerose prenotazioni, grazie anche alle temperature fresche che offrono un perfetto rifugio dal caldo estivo.
3: L'anno a Dossena è stato molto positivo. Nel 2025 fra Ponte e Miniere abbiamo avuto circa 20.000 presenze, per la maggior parte sono fuori provincia, fra cui molti stranieri, quindi ad oggi le affluenze per quelle che sono le attrattive sul territorio sono positive. Non abbiamo valori invece su quante persone stanno andando a visitare il Becco, ma anche in questo caso le affluenze sono molto alte e le visite continuano verso le attrattive del territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
3: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Da ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. La guerra in Ucraina, 3 morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi e sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La

0: fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine, Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio
6: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Alta Play

0: Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al

0: filmato.
1: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: primi borghi prealpini a rimanere ormai ogni anno senza acqua. Grazie al progetto si punta a realizzare un nuovo bacino più ampio per l'approvvigionamento idrico. Passione e gelato, le famiglie orobiche spendono 30 milioni l'anno. Tradizione e impresa nel territorio orobico, sono attive 180 attività. La maggior parte sono laboratori artigianali. L'offerta sempre più variegata, ma il gusto più amato resta il pistacchio. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: una 54enne di Lentate sul Seveso in provincia di Monza, Brianza, è rimasto vittima ieri sera attorno alle 19 dell'ennesimo tragico incidente stradale sulle strade della Bergamasca. È accaduto lungo la provinciale 172 tra Roncola, Costa e Bedulita in Valle Imagna. Gli è stato fatale purtroppo lo scontro con un'altra moto. Il 54enne stava viaggiando su un tratto stradale molto frequentato dagli appassionati delle due ruote. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il motociclista, non c'è stato nulla da fare. Due le persone in sella all'altra moto coinvolta nello schianto, una donna di 60 anni e un uomo di 67. Entrambi sono stati trasferiti per accertamenti all'ospedale di Ponte San Pietro, ma le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Della ricostruzione di quanto avvenuto se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Zogno, in particolare per appurare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi in transito in quel momento. Nuovo tentativo di spaccata al caffè Marley in pieno centro città. Dopo il colpo dello scorso 22 giugno, nella notte ignoti hanno cercato di sfondare la vetrina del locale in via Contrada Trepassi a Bergamo. Il titolare dell'attività, Alfredo Iacu, se potessi, ha detto: chiuderei tutto e me ne andrei. Sta indagando la questura. Pensioni minime, cambiamo argomento, nel 93% sono percepite dalle donne. Carriere discontinue e un pesante divario di genere. In Bergamasca le pensioni integrate al minimo sono circa 33.600 e inoltre il 93% dei casi a riceverle è una donna. In pratica oltre una su cinque, quasi il 22%, vive con la minima, contro un esiguo 2% degli uomini. L'allarmante fotografia emerge da una ricerca dell'ospice IGL Bergamo, che posiziona la provincia al terzo posto in Lombardia per incidenza di assegni minimi, circa il 13%. Il divario economico complessivo resta abissale. L'assegno medio annuo di un uomo è di quasi 30.000 euro lordi, mentre quello di una donna si ferma a circa 15.000 euro, praticamente la metà. A complicare il quadro intervengono i paradossi fiscali. Mentre le pensioni minime godono appieno degli aumenti legati all'inflazione, grazie alla totale esenzione IRPEF, gli assegni di poco superiori alla no tax area, ferma a 8.500 euro, vengono erosi dalle tasse. Si genera così una distorsione per cui chi ha lavorato e versato contributi rischia di percepire un importo netto inferiore rispetto a chi riceve trattamenti assistenziali, i quali possono arrivare a quasi 10.000 euro l'anno senza essere tassati. Come riportato dall'Eco di Bergamo, lo SPCGL chiede norme più eque per esentare dall'imposizione tutti i redditi bassi, proponendo di finanziare la misura con il recupero dell'evasione contributiva per correggere questa disparità e tutelare le lavoratrici di oggi e di domani. Da questa mattina alle 7 fino alle 19 di mercoledì 22 partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario, un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture che, precisa TB, servirà per gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione Autolinee. Si installerà un palo a braccio sul lato sinistro dell'intersezione che servirà le auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà le BRT, più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivo da via Foro Boario, eliminando così le interferenze tra il traffico privato e il passaggio delle BRT. Verrà introdotto anche un impianto di illuminazione all'attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e in via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all'ora. Riposizionamento dei semafori di intralcio sui marciapiedi entro il 29 di luglio anche nella zona di Grumello del Piano. Parliamo delle vetture senza assicurazione, i numeri in aumento anche in terra bergamasca. Nel mirino ci sono le auto fantasma, quelle che viaggiano nell'ombra senza un euro di assicurazione, pronte a trasformarsi in un incubo finanziario e sociale al primo incidente. A Bergamo la caccia ai furbi della RC Auto si fa serrata, inserendosi in un quadro nazionale desolante che conta 9 milioni di veicoli totalmente scoperti da polizza. È quanto emerge dai dati illustrati inizio mese dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini nel corso dell'assemblea delle associazioni delle imprese di assicurazione. È una piaga che pesa come un macigno sulle tasche degli automobilisti onesti, gonfiando i premi assicurativi di mezza Italia. Ma se a Milano e Torino i mezzi non assicurati continuano a macinare chilometri nell'illegalità, la terra aerobica reagisce alzando un muro fatto di costanti monitoraggi. Il bilancio operativo sul territorio parla chiaro. I controlli a tappeto lungo le arterie provinciali al casello dell'autostrada A4 hanno portato nel 2025 a galla centinaia di irregolarità gravi, dove l'assenza di polizza assicurativa viaggia quasi sempre con la mancata revisione ministeriale del mezzo. Nell'arco di un anno di pattugliamenti, la Polizia Stradale di Bergamo ha firmato 869 provvedimenti di fermo amministrativo e 309 decreti di sequestro diretto. Oltre 1.100 veicoli sono stati bloccati sul posto e forzatamente rimossi dalla circolazione perché considerati un pericolo pubblico per cose e persone. L'obiettivo della stretta si allinea alla strategia di tolleranza zero annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano punta ad unificare l'uso delle tecnologie stradali per automatizzare i riscontri, incrociando i passaggi sotto le telecamere di varchi cittadini, Tutor e Autovelox, direttamente con le banche dati delle assicurazioni. A soffrire per la carenza di acqua sono per prime, non di rado, le piccole località di montagna. Tra queste Salmezza di Nembro, che conta soltanto 8 residenti. Un progetto che interessa nel complesso con diversi interventi l'intera comunità montana della Valle Seriana, potrebbe però presto porre fine alle continue emergenze idriche.
1: Nei periodi di siccità è il primo borgo montano tra le prealpi bergamasche a rimanere senza acqua. Stiamo parlando della piccolissima frazione di Salmezza di Nembro, sopra l'abitato di Selvino, dove capita che il numero delle mucche al pascolo sia molto più consistente dei soli 8 residenti. Praticamente ogni anno, appena la pioggia si fa desiderare, il limitato invaso in cui viene convogliata l'acqua di una sorgente rimane a secco. Così l'approvvigionamento idrico è garantito dalle autobotti con cui, con regolarità, viene trasportata l'acqua nella suggestiva conca affacciata sulla pianura a 1100 metri di quota. Una situazione che si ripresenta quasi ogni estate, ormai da lungo tempo, non senza disagi per chi abita a Salmezza, eppure per i tanti escursionisti che la frequentano. Presto però, grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto denominato Riforestazione, circa 75.000 euro, per far fronte alla mancanza di un vero e proprio acquedotto, è prevista la realizzazione di un più ampio bacino per l'acqua. Si auspica possa porre fine a quelle che nel tempo sono divenute abituali emergenze idriche stagionali e ai viaggi delle autobotti. Sono in corso le verifiche di fattibilità dell'opera. Il progetto territoriale nel suo complesso è promosso dalla Comunità Montana Valle Seriana insieme al Parco delle Orobie Bergamasche, al Polo Unimont dell'Università di Milano e alla Cooperativa Eliante ed è sostenuto economicamente dalla Fondazione Cariplo con oltre 1,5 milioni di euro. L'obiettivo, con i numerosi interventi programmati, mira alla valorizzazione e alla tutela delle attività agrosilvopastorali, ma pure ad assicurare l'approvvigionamento di acqua nelle zone in cui si rischia di rimanere senza, proprio come tra le aree montane della Valle Seriana, molto sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici.
0: E a proposito di rete idriche, parliamo dello spreco dell'acqua. Bergamo disperde quasi il 26%. In un'Italia stretta nella morsa della siccità estiva e con condotte capaci di disperdere oltre il 42% dell'acqua potabile, Bergamo si ritaglia un ruolo da protagonista nella sfida all'efficienza idrica. La fotografia scattata dall'Istat e analizzata dalla CGA di Mestre inserisce il capoluogo robico in un contesto regionale virtuoso. La Lombardia trattiene le perdite complessive intorno al 32%, sospeso tra gli estremi nazionali di potenza, la peggiore di Italia con il 71% di sprechi, e la vicina Como, la più efficiente del paese, con appena il 9,2% di dispersioni. In questo scenario la rete di Bergamo si piazza al 77° posto su 109 capoluoghi italiani, difendendo una posizione solida nella parte alta della graduatoria nazionale, anche se a livello locale slitta all'8° posto su 12 province lombarde. I numeri certificano che le tubature di Bergamo disperdono il 25,8% dell'acqua immessa in rete. Tradotto in consumi quotidiani significa che a fronte di circa 345 litri introdotti ogni giorno nei tubi per ciascun cittadino, quasi 89 vanno sprecati prima di raggiungere i rubinetti. Si tratta di un risultato a due facce per la realtà orobica. Da un lato permette alla città di battere nettamente la media nazionale dei capoluoghi, ferma ad oltre il 35%, e di superare di misura la storica rivale Brescia, che scivola al 9° posto regionale sfiorando il 28% di perdite. Dall'altro Bergamo resta costretta ad inseguire i giganti dell'efficienza lombarda come Pavia, Monza e la stessa Milano, ferma poco più del 13%, pur potendo vantare una rete decisamente più sana rispetto agli alleati di retroguardia Varese, Sondrio e Lecco. Vanta 6 secoli di storia, ha ricevuto numerosi riconoscimenti l'antica spezieria della comunità di Martinengo.
2: L'antica spezieria della comunità di Martinengo entra nell'elenco delle attività storiche di Regione Lombardia. Il riconoscimento premia i quasi 600 anni di attività sul territorio, dal primo documento che se ne attesta l'esistenza, risalente al 1461. La farmacia fa parte del circuito europeo AIS, che raccoglie le realtà farmaceutiche più antiche del continente.
3: Ci troviamo nella farmacia antica spezieria della comunità di Martinengo, che è una farmacia molto molto antica, fra le più antiche d'Europa. Oggi abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Regione Lombardia, che ci ha riconosciuto come attività storica, e quindi questo ci rende molto orgogliosi e siamo veramente onorati. La nostra storia attraversa 7 secoli, perché questa farmacia è in questo locale aperta ininterrottamente da quasi 6 secoli, ed è una cosa rara, tant'è vero che siamo stati inseriti in un circuito culturale europeo fra le farmacie storiche e gli orti botanici, quindi siamo veramente orgogliosi di questo. La farmacia oggi si è evoluta, e quindi sono passati secoli, questa farmacia ha visto la peste, la spagnola, il Covid, vari malati, ma diventa sempre di più un presidio territoriale sanitario sul territorio, perché ha sviluppato un sacco di servizi, fra cui telemedicina, educazione alla salute, integrazione, e quindi oggi è veramente un presidio molto importante per i cittadini che trovano un riferimento per curarsi, non solo, ma anche per migliorare il proprio stato di salute. Quindi con questo riconoscimento la farmacia antica spezieria di Martinengo prosegue la sua storia, antica ma anche moderna, perché siamo all'avanguardia in tutti i servizi, e io e le mie 9 collaboratrici speriamo di portare questa farmacia anche nei prossimi centinaia di anni in futuro.
0: E parliamo di un settore artigianale particolarmente atteso, soprattutto nella stagione estiva, e quella dei gelatieri, che a onor del vero lavorano anche nel resto della stagione, appunto sia in estate ma anche in autunno e in inverno, lo sappiamo bene. Certo è che sono 180 le attività in terra bergamasca, di queste 120 puramente artigianali, e i bergamaschi amano davvero il gelato, tanto che spendono in un anno qualcosa come 30 milioni di euro.
4: Il motore dell'artigianato lombardo gira a pieno regime, e a guardare i numeri a Bergamo al sapore dolce del gelato. La terra orobica si conferma una delle capitali indiscusse di questa tradizione, superando la media regionale per vocazione artigiana. Sul 3.500 gelaterie attive in Lombardia, il territorio bergamasco ne schiera ben 180. Di queste quasi il 70% è rigorosamente artigianale. un piccolo esercito di oltre 120 laboratori che fanno della qualità il proprio marchio di fabbrica, guidato da ditte individuali e piccole imprese radicate nel tessuto locale.
5: Si può fare il gelato in questo modo, tra i prodotti che sono già premiscelati per te e tu aggiungi poche cose, dunque la tua manualità entra poco. Questo per me non è molto artigianale, per me è di più, prendi tu il latte, la panna, gli addensanti, gli zuccheri, li metti insieme, li scegli, li dosi tu. Questo per me è più naturale, più artigianale. Sulla naturalezza basta usare prodotti genuini.
4: Ci sono poi eccellenze, come nel caso di Yannick. La sua gelateria è stata inserita nella nuova guida del Gambero Rosso, premiata con l'assegnazione di un cono. Ma non si tratta soltanto di produzione, è soprattutto una questione di passione e consumi. Le quasi 500.000 famiglie bergamasche non badano a spese per coni e coppette, investendo oltre 30 milioni di euro all'anno in gelati. Una cifra record che spinge la provincia direttamente sul podio dei consumi regionali.
5: Perché d'estate sembra che vada tutto bene. Entrano i soldi, vendi bene, eccetera eccetera. Se non sei preparato al fatto che si fermerà completamente o quasi, e ottobre, novembre, dicembre sono molto molto bassi, allora uno potrebbe ritrovarsi in difficoltà.
4: Il gelato, sdoganato ormai come cibo per tutte le stagioni, si traduce in un patrimonio di varietà. La media dietro al bancone è di circa 23 gusti diversi.
5: L'estate aumenta un po' la richiesta di frutta, di gelato alla frutta, rispetto all'inverno. Negli ultimi anni il gusto che ha proprio preso il sopravvento è il pistacchio.
4: Una proposta che unisce tradizione, attenzione alle intolleranze e materie prime locali, dimostrando che dietro ad ogni singola pallina di gelato ci sono cultura del cibo e una solida capacità imprenditoriale.
0: Ci colleghiamo con Andrea Bonati, rappresentante dell'area alimentare di Confartigianato Imprese Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Paola, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, diciamo che il gelato in tutte le stagioni, però come ci diceva naturalmente questo imprenditore, è ovvio che durante l'estate i numeri sono davvero elevati, poi quest'estate penso oltremodo.
6: Sì, oltremodo, anche perché il gelato, come abbiamo visto, è veramente molto stagionale. Quando ci sono quelle estati che cominciano un po' più tardi, quindi quando arriva che fa ancora magari freddo, ci sono state le estati a giugno, allora il calo era importante, mentre invece da adesso sappiamo che abbiamo già il 3-4% in più rispetto all'anno scorso, ma il caldo ovviamente fa la differenza. E dice bene anche il servizio, perché i numeri della provincia di Bergamo sono importanti, ma ricordo anche che l'Italia in generale è il primo produttore di gelato artigianale al mondo, quindi abbiamo un primato davvero importante da difendere grazie alla nostra artigianalità.
0: A proposito di prodotto artigianale, sappiamo bene, insomma, che ci sono diverse catene, insomma ci sono state anche delle polemiche intorno soprattutto a una catena abbastanza nota sulla vera artigianalità di quel prodotto. Ci ha spiegato questo imprenditore la differenza tra il prodotto artigianale e quello in qualche modo che non può considerarsi proprio tale, ma diciamo in Bergamasca mi sembra di capire che sono tantissimi laboratori puramente artigianali.
6: È assolutamente così, noi difendiamo con grande gioia questa nostra artigianalità, anche perché oggigiorno quello che è richiesto soprattutto dal cliente è sempre di più ritornare a un certo tipo di artigianalità. C'è stato un periodo, oramai risalente a un po' di anni fa, dove era più quasi l'aspetto visivo che contava, quindi questi colori anche molto accesi che diciamo invitavano in un certo senso all'assaggio, si è tornati per fortuna a quelli che invece sono discorsi molto più naturali, ma anche tutto un discorso legato alla nostra filiera, cioè quindi dove prendiamo il latte, quali sono gli ingredienti che utilizziamo, fanno davvero la differenza anche nella scelta del cliente oggigiorno. Cioè quindi proprio anche il gelato torna ad essere quella che è una vera e propria esperienza per le famiglie.
0: Grazie ad Andrea Bonati per questo intervento nel telegiornale, grazie e buon lavoro.
6: Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Servizio. Allora adesso invece parliamo di una iniziativa legata all'Accademia Tadini di Lovere, che ha stimolato alcuni cittadini della località lacustre a trovare legami tra le opere che sono esposte e le proprie storie personali.
7: Un'iniziativa insolita, la Casa delle Storie, mostra allestita alla Tadini sino al 4 ottobre. Un dialogo tra il patrimonio dell'Accademia e le storie personali dei loveresi. 29 opere, oggetti, racconti e 29 partecipanti. Obiettivo: costruire un percorso partecipato capace di mettere in relazione le opere del museo con le memorie, gli oggetti e i racconti della comunità. Una formula semplice ma potente. Ogni partecipante ha scelto un oggetto d'affezione e lo ha messo in dialogo con un'opera della Tadini.
8: La Casa delle Storie, progetto di mostra curato con Maria Grazia Panigada e Giovanna Brambilla, vuole costruire un legame tra il patrimonio del museo e la comunità. 29 esponenti della comunità di Lovere, dai 14 agli oltre 90 anni, hanno accettato di partecipare a questa esperienza rileggendo le opere dell'Accademia Tadini e raccontando che cosa queste opere significano per il loro vissuto, mettendole in rapporto poi con un oggetto quotidiano. Il visitatore avrà quindi la possibilità di vedere e di ascoltare le loro testimonianze sia direttamente nelle sale dell'Accademia sia sul nostro sito.
9: Come mai ho avuto questa ispirazione di riprendere l'immagine del magistrato che risale al XVII secolo per collegarla con una caricatura che appartiene ai miei ricordi familiari, la caricatura di mio papà? Il collegamento, io l'ho definito due facce di una stessa medaglia, parte dalla somiglianza della barba. La barba per me è stato un elemento di riconoscimento di questa figura paterna che, attraverso le rappresentazioni che ho incontrato nell'ambito della pittura e dell'arte, che sono un po' la mia passione, questo collegamento è stato per me un po' una rivelazione e mi ha spinto a partecipare a questo percorso della Casa delle Storie.
0: Appuntamento questa sera con tutta Atalanta, ci colleghiamo con Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
10: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a tutti i telespettatori. È lunedì e come ogni lunedì in diretta alle 21, stasera l'appuntamento sportivo con tutta Atalanta sulla nostra emittente. In studio ci saranno l'ex allenatore e calciatore dell'Atalanta Lino Mutti, i giornalisti Massimiliano Nebuloni e Cesare Malnati. I nostri telespettatori possono scriverci gli sms al 335-699-423 oppure via mail a tuttatalanta@bergamotv.it. Parliamo di Atalanta perché insomma l'Atalanta si è rimessa all'opera, diciamo che inizia la seconda settimana di allenamenti, ma soprattutto inizia oggi il vero ritiro estivo precampionato d'Atalanta, che sarà nel quartiere generale di Zingonia agli ordini di Maurizio Sarri. Sabato ci sarà la prima amichevole alle 17 a Clusone, sarà una sfida tra la prima squadra e l'Under 23, due nuovi allenatori, Sarri per la prima squadra, Beati per l'Under 23, mentre sono in vacanza i giocatori che hanno appena effettuato il mondiale, rientreranno tra fine mese e inizio agosto. Ovviamente fare i puntati su Ederson

0: punto della situazione del PNRR?
1: Punto di situazione positivo, abbiamo concluso i lavori iniziati qualche anno fa, quindi la riqualificazione della palestra primaria, e abbiamo terminato il refettorio, l'inaugurazione prevista per settembre di quest'anno, la riapertura del nuovo anno scolastico.
0: Nuovi contributi statali del bando per le medie opere per il triennio?
1: Sì, abbiamo avuto una buonissima notizia qualche settimana fa, il comune di Orignano, tra pochi comuni della Bergamasca, ha ricevuto 2.100.000 euro per la riqualificazione della scuola primaria di primo grado, quindi un lavoro che doveva essere diciamo sviluppato tra il 2027 e il 2028, prevede riqualificazione energetica e la sistemazione di tutti i locali della scuola primaria di primo grado, oltre che altri 500.000 euro per la messa in sicurezza del bacino pensile.
0: Nasce il labificio, bravissimo sindaco, così.
1: Esatto, il LabIfici è un progetto dei servizi alla persona all'interno del servizio formazione e autonomia del territorio, servizio disabili, è praticamente un laboratorio ergoterapico dove i nostri ragazzi portano avanti delle piccole commesse lavorative dove mettono in campo le loro abilità manuali in collaborazione con aziende e associazioni locali, il tutto è mirato proprio per avviare questi ragazzi a un po' una piccola commessa lavorative nelle vicinanze alle aziende e alle associazioni del territorio. È un progetto nuovo e speriamo che prosegua grazie alla collaborazione del territorio.
0: Un evento, quello più imminente?
1: Il più imminente è Fermento, 31 luglio, primo e secondo agosto, un evento da che sul nostro territorio ha 5 anni, dove possiamo trovare buona musica, buon cibo, festa per 3 giorni, quindi vi aspettiamo 31 luglio, 1° e 2 agosto.
0: Grazie al sindaco Gastoldi. Sindaco d'Urgnano, un saluto a lei e ai suoi cittadini, ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di martedì 14 luglio sarà molto molto calda sulla Lombardia. Un caldo intenso e fastidioso si farà sentire in giornata, con temperature massime in diverse località anche oltre i 34-35 gradi, ma anche nella notte all'alba, e per il resto il tempo sarà sì ben assolato, ma i settori montuosi risentiranno di locali instabilità. Più nel dettaglio Bergamo, tempo asciutto ed assolato per lo più, ma Alpi e Prealpi risentiranno di locali disturbi e dunque di isolati rovesci, anche temporali di calore ma isolati e fugaci, temperature massime elevate abbondantemente oltre i 35 gradi. Uno sguardo alla giornata di mercoledì, quando qualcosa cambierà. Ebbene, non solo i settori montuosi, dunque Alpi e Prealpi, risentiranno di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma in serata anche le aree di pianura vedranno la formazione di locali fenomeni anche forti, dunque prestare attenzione perché saranno associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. La giornata sarà ancora molto molto calda, ma avremo un ridimensionamento termico nella seconda metà della settimana. Difatti il caldo sarà in leggera attenuazione, soprattutto nei valori minimi che torneranno ad essere attorno ai 20-22 gradi. Per il resto la giornata di giovedì sarà assolata, nuovi temporali anche in pianura in serata venerdì, poi il weekend sarà nel complesso assolato e ancora molto caldo. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
0: È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19.30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre.

0: sempre a Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu, Lombardia. Qui puoi.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: la musica grande.
1: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.
1: Sarà il gricio che trafigge le mie tende, ma pomeriggio sembra il tempo.

0: Ma il pomeriggio sembra il tempo per le mie domande. Non ho voglia adesso di ingannarle con l'ennesimo giro di parole stanche.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta.

Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione. Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, un 54enne di Lentate sul Seveso in provincia di Monza, Brianza, è rimasto vittima ieri sera attorno alle 19 dell'ennesimo tragico incidente stradale sulle strade della Bergamasca. È accaduto lungo la provinciale 172 tra Roncola, Costa e Bedulita in Valle Emagna. Gli è stato fatale purtroppo lo scontro con un'altra moto. Il 54enne stava viaggiando su un tratto stradale molto frequentato dagli appassionati delle due ruote. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Due le persone in sella all'altra moto coinvolta nello schianto, una donna di 60 anni e un uomo di 67. Entrambi sono stati trasferiti per accertamenti all'ospedale di Ponte San Pietro, ma le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Della ricostruzione di quanto avvenuto se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Zogno, in particolare per appurare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi in transito in quel momento. Nuovo tentativo di spaccata al caffè Marley in pieno centro città. Dopo il colpo dello scorso 22 giugno, nella notte ignoti hanno cercato di sfondare la vetrina del locale in via Contrada Trepassi a Bergamo. Il titolare dell'attività, Alfredo Iacu, se potessi, ha detto: chiuderei tutto e me ne andrei. Sta indagando la questura. Pensioni minime, cambiamo argomento, nel 93% sono percepite dalle donne.
2: Carriere discontinue e un pesante divario di genere. In Bergamasca le pensioni integrate al minimo sono circa 33.600 e inoltre il 93% dei casi a riceverle è una donna. In pratica oltre una su cinque, quasi il 22%, vive con la minima, contro un esiguo 2% degli uomini. L'allarmante fotografia emerge da una ricerca dell'ospice IGL Bergamo, che posiziona la provincia al terzo posto in Lombardia per incidenza di assegni minimi, circa il 13%. Il divario economico complessivo resta abissale. L'assegno medio annuo di un uomo è di quasi 30.000 euro lordi, mentre quello di una donna si ferma a circa 15.000 euro, praticamente la metà. A complicare il quadro intervengono i paradossi fiscali. Mentre le pensioni minime godono appieno degli aumenti legati all'inflazione grazie alla totale esenzione IRPEF, gli assegni di poco superiori alla no tax area, ferma a 8.500 euro, vengono erosi dalle tasse. Si genera così una distorsione per cui chi ha lavorato e versato contributi rischia di percepire un importo netto inferiore rispetto a chi riceve trattamenti assistenziali, i quali possono arrivare a quasi 10.000 euro l'anno senza essere tassati. Come riportato dall'Eco di Bergamo, lo SPICIGL chiede norme più eque per esentare dall'imposizione tutti i redditi bassi, proponendo di finanziare la misura con il recupero dell'evasione contributiva per correggere questa disparità e tutelare le lavoratrici di oggi e di domani.
1: Da questa mattina alle 7 fino alle 19 di mercoledì 22 partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario, un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture che, precisa TV, servirà per gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione Autolinee. Si installerà un palo a braccio sul lato sinistro sinistro dell'intersezione che servirà le auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà le BRT, più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivo da via Foro Boario, eliminando così le interferenze tra il traffico privato e il passaggio delle BRT. Verrà introdotto anche un impianto di illuminazione all'attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e in via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all'ora. Riposizionamento dei semafori di intralcio sui marciapiedi entro il 29 di luglio anche nella zona di Grumello del Piano. Parliamo delle vetture senza assicurazione, i numeri in aumento anche in terra bergamasca.
2: Nel mirino ci sono le auto fantasma, quelle che viaggiano nell'ombra senza un euro di assicurazione, pronte a trasformarsi in un incubo finanziario e sociale al primo incidente. A Bergamo la caccia ai furbi della RC Auto si fa serrata, inserendosi in un quadro nazionale desolante che conta 9 milioni di veicoli totalmente scoperti da polizza. È quanto emerge dai dati illustrati inizio mese dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini nel corso dell'assemblea delle associazioni delle imprese di assicurazione. È una piaga che pesa come un macigno sulle tasche degli automobilisti onesti, gonfiando i premi assicurativi di mezza Italia. Ma se a Milano e Torino i mezzi non assicurati continuano a macinare chilometri nell'illegalità, la terra aerobica reagisce alzando un muro fatto di costanti monitoraggi. Il bilancio operativo sul territorio parla chiaro. I controlli a tappeto lungo le arterie provinciali al casello dell'autostrada A4 hanno portato nel 2025 a galla centinaia di irregolarità gravi, dove l'assenza di polizza assicurativa viaggia quasi sempre con la mancata revisione ministeriale del mezzo. Nell'arco di un anno di pattugliamenti, la Polizia Stradale di Bergamo ha firmato 869 provvedimenti di fermo amministrativo e 309 decreti di sequestro diretto. Oltre 1.100 veicoli sono stati bloccati sul posto e forzatamente rimossi dalla circolazione perché considerati un pericolo pubblico per cose e persone. L'obiettivo della stretta si allinea alla strategia di tolleranza zero annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano punta ad unificare l'uso delle tecnologie stradali per automatizzare i riscontri, incrociando i passaggi sotto le telecamere di varchi cittadini, tutor e autovelox, direttamente con le banche dati delle assicurazioni.
1: A soffrire per la carenza di acqua sono per prime, non di rado, le piccole località di montagna. Tra queste Salmezza di Nembro, che conta soltanto 8 residenti. Un progetto che interessa nel complesso, con diversi interventi, l'intera comunità montana della Valle Seriana, potrebbe però presto porre fine alle continue emergenze idriche.
3: Nei periodi di siccità è il primo borgo montano tra le prealpi bergamasche a rimanere senza acqua. Stiamo parlando della piccolissima frazione di Salmezza di Nembro, sopra l'abitato di Selvino, dove capita che il numero delle mucche al pascolo sia molto più consistente dei soli 8 residenti. Praticamente ogni anno, appena la pioggia si fa desiderare, il limitato invaso in cui viene convogliata l'acqua di una sorgente rimane a secco. Così l'approvvigionamento idrico è garantito dalle autobotti con cui, con regolarità, viene trasportata l'acqua nella suggestiva conca affacciata sulla pianura a 1100 metri di quota. Una situazione che si ripresenta quasi ogni estate, ormai da lungo tempo, non senza disagi per chi abita a Salmezza e pure per i tanti escursionisti che la frequentano. Presto però, grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto denominato Riforestazione, circa 75.000 euro, per far fronte alla mancanza di un vero e proprio acquedotto, è prevista la realizzazione di un più ampio bacino per l'acqua. Si auspica possa porre fine a quelle che nel tempo sono divenute abituali a emergenze idriche stagionali e ai viaggi delle autobotti. Sono in corso le verifiche di fattibilità dell'opera. Il progetto territoriale nel suo complesso è promosso dalla Comunità Montana Valle Seriana insieme al Parco delle Orobie Bergamasche, al Polo Unimont dell'Università di Milano e alla Cooperativa Eliante, ed è sostenuto economicamente dalla Fondazione Cariplo con oltre 1,5 milioni di euro. L'obiettivo, con i numerosi interventi programmati, mira alla valorizzazione e alla tutela delle attività agrosilvopastorali, ma pure ad assicurare l'approvvigionamento di acqua nelle zone in cui si rischia di rimanere senza, proprio come tra le aree montane della Valle Seriana, molto sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici.
1: E a proposito di rete idriche, parliamo dello spreco dell'acqua. Bergamo disperde quasi il 26%.
2: In un'Italia stretta nella morsa della siccità estiva e con condotte capaci di disperdere oltre il 42% dell'acqua potabile, Bergamo si ritaglia un ruolo da protagonista nella sfida all'efficienza idrica. La fotografia scattata dall'Istat e analizzata dalla CGA di Mestre inserisce il capoluogo rovico in un contesto regionale virtuoso. La Lombardia trattiene le perdite complessive intorno al 32%, sospeso tra gli estremi nazionali di potenza, la peggiore d'Italia con il 71% di sprechi, e la vicina Como, la più efficiente del paese con appena il 9,2% di dispersioni. In questo scenario la rete di Bergamo si piazza al 77° posto su 109 capoluoghi italiani, difendendo una posizione solida nella parte alta della graduatoria nazionale, anche se a livello locale slitta all'8° posto su 12 province lombarde. I numeri certificano che le tubature di Bergamo disperdono il 25,8% dell'acqua immessa in rete. Tradotto in consumi quotidiani significa che a fronte di circa 345 litri introdotti ogni giorno nei tubi per ciascun cittadino, quasi 89 vanno sprecati prima di raggiungere i rubinetti. Si tratta di un risultato a due facce per la realtà orobica. Da un lato permette alla città di battere nettamente la media nazionale dei capoluoghi, ferma ad oltre il 35%, e di superare di misura la storica rivale Brescia, che scivola al 9° posto regionale sfiorando il 28% di perdite. Dall'altro Bergamo resta costretta ad inseguire i giganti dell'efficienza lombarda come Pavia, Monza e la stessa Milano, ferma poco più del 13%, pur potendo vantare una rete decisamente più sana rispetto agli alleati di retroguardia Varese, Sondrio e Lecco.
1: Vanta 6 secoli di storia, ha ricevuto numerosi riconoscimenti l'antica spezieria della comunità di Martinengo.
4: L'antica spezieria della comunità di Martinengo entra nell'elenco delle attività storiche di Regione Lombardia. Il riconoscimento premia i quasi 600 anni di attività sul territorio, dal primo documento che se ne attesta l'esistenza, risalente al 1461. La farmacia fa parte del circuito europeo AIS, che raccoglie le realtà farmaceutiche più antiche del continente.
5: Ci troviamo nella farmacia antica spezieria della comunità di Martinengo, che è una farmacia molto molto antica, fra le più antiche d'Europa. Oggi abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Regione Lombardia, che ci ha riconosciuto come attività storica, e quindi questo ci rende molto orgogliosi e siamo veramente onorati. La nostra storia attraversa 7 secoli, perché questa farmacia è in questo locale aperta ininterrottamente da quasi 6 secoli, ed è una cosa rara, tant'è vero che siamo stati inseriti in un circuito culturale europeo fra le farmacie storiche e gli orti botanici, quindi siamo veramente orgogliosi di questo. La farmacia oggi si è evoluta e quindi sono passati secoli. Questa farmacia ha visto la peste, la spagnola, il Covid, vari malati, ma diventa sempre di più un presidio territoriale sanitario sul territorio, perché si ha fatto un sacco di servizi, fra cui telemedicina, educazione alla salute, integrazione, e quindi oggi è veramente un presidio molto importante per i cittadini, che trovano un riferimento per curarsi, non solo, ma anche per migliorare il proprio stato di salute. Quindi con questo riconoscimento la farmacia antica spezieria di Martinengo prosegue la sua storia, antica ma anche moderna, perché siamo all'avanguardia in tutti i servizi, e io e le mie 9 collaboratrici speriamo di portare questa farmacia anche nei prossimi centinaia di anni in futuro.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Inizia una nuova calda settimana, benvenuti a Tutto Atalanta News, un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Buongiorno e benvenuto, è caldo immagino anche tu.
8: Ciao Fabrizio, caldissimo, non caldo, però diciamo che ci rinfrescheremo con la freschezza legata alle notizie inerenti la Dea, l'Atalanta.
7: Allora, però prima devo fare un doveroso omaggio non solo a Renato Pedretti, che è un grande appassionato e al nostro Riccardo Sanga in regia. Ma a questo personaggio che veramente ieri sera ci ha emozionato, e lo so che possiamo dedicare a coloro che stanno pranzando in questo momento e anche agli amici di Radio Alta quelle che sono poi le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Mitico, and the sinner is Sua Maestà. Credo che veramente abbiamo raggiunto dei livelli quasi inimmaginabili. Vedo che annuisci con la bocca chiusa, dici ok, eravamo a Wembley, no. Wembley è la reminiscenza calcistica, Wimbledon.
8: No, questo ragazzo è uno spettacolo a livello di capacità di tenere il palcoscenico, eravamo Wimbledon, ci rende, Fabrizio, orgogliosi di essere italiani. No, nelle settimane in cui la nazionale di calcio rimane a casa in ciabatte sulla spiaggia a guardare gli altri che giocano, Sinner ci coccola, ci accarezza davvero con prestazioni infinite, di una classe immensa. Insomma, abbiamo un giocatore che ha vinto due volte di fila a Wimbledon, sembrava fantascienza fino a qualche anno fa. Chapeau, perché davvero dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo grande ragazzo.
7: Un doveroso omaggio in apertura di questo Tutto Atalanta News, però lo so che poi gli amici da casa e gli ascoltatori di Radio Alta vogliono le ultime notizie del calciomercato, che a livello proprio generale credo stenti un po' a decollare. Abbiamo la pagina 38 dell'Eco di Bergamo con l'articolo di Matteo Spini. L'obiettivo numero uno adesso è diventato Yashari, al lavoro per prolungare con Ederson, che aveva le valigie pronte, va a Manchester, gli fanno le visite mediche, poi, ma questo è il calcio moderno, c'è qualcosa che non funziona, forse avevano cambiato idea ma non l'hanno voluto dire, e ritorna. Prolungamento del contratto, tu cosa faresti da tifoso, Maurizio? Perché poi questo è il dibattito, qualcuno dice io me lo terrei tutta la vita, la società se gli vuole prolungare il contratto qualche idea ce l'ha, credo.
8: Ma assolutamente, è una questione molto complicata, molto complessa. Questa volta gli inglesi, i British non è che si siano comportati benissimo, perché come dicono i numeri Ederson sta bene, ha giocato praticamente quasi tutta la scorsa stagione a parte qualche sporadica assenza, per cui è stata un po' una scusa, no? Che forse anche Carrick, il neo tecnico degli inglesi, ha adottato, perché hanno cambiato idea, lecito cambiare idea, però potevano anche decidersi prima. L'Atalanta si trova senza questi famosi 48 milioni che era un tesoretto importante per rifare il centrocampo, però ora ha davanti due scenari, no Fabrizio, come dici tu, o rinnovare il contratto ad Ederson, e sembra la direzione più probabile, anche perché Ederson a Bergamo sta bene, gli ritoccheranno all'insù l'ingaggio ovviamente, visto che lui è stato indirettamente danneggiato da questa vicenda, e poi può proporre comunque Ederson sul mercato ad altre piazze. È vero che sarà difficile adesso venderlo, visto che comunque in maniera comunque subdola lo United fa passare il messaggio che il ragazzo non sia a posto dal punto di vista fisico, anche se probabilmente invece lo è. E questo, Fabrizio, questa questione che era un po' latente, no? Era un po' sullo sfondo del calciomercato, giustifica anche un po', tra virgolette, l'immobilismo dell'Atalanta, che forse aveva subodorato questa situazione e aspettava la conclusione appunto dell'operazione Ederson per capire se questo tesoretto era spendibile sul mercato o meno, e quindi hanno dovuto un attimino capire la situazione. Come dicevi tu, però, sembra che si stiano aprendo le porte per le trattative su Yashari e anche, ti dirò di più, su Alaibegovic, che ha un profilo molto futuribile, un ragazzo praticamente di 19 anni che potrebbe, insomma, se arrivasse alla DEA, rappresentava un investimento di grande portata, di futuribilità, e che sarebbe, come dire, il toccasano a un mercato tecnico della DEA, perché sarebbe il giocatore di fantasia da utilizzare nel 4-3-3 offensivo di Sarri.
7: Allora, vediamo che questo personaggio inglese, questo Carrick, giusto, com'è che si chiama l'allenatore, c'è cioè forse
8: ex giocatore,
7: esatto, tra l'altro loro hanno acquistato un calciatore dal Chelsea nel medesimo ruolo pagandolo 60 milioni di euro. In Inghilterra non lo so, sembra che piovano i pound, le sterline dal cielo. Però c'è Cittadini che rimane ancora un anno in prestito al Frosinone, un'altra operazione di calcio mercato, però scoprendo, perché giustamente la regia adesso ci va a proporre qualcosa di molto molto interessante. Io ho sbagliato a cliccare la pagina e chiedo scusa al nostro caro Renato Pedretti, però adesso lo vado a recuperare immediatamente con un po' di pazienza. Questo è il bello della diretta. La preparazione di Sarri, questo è l'argomento che sviluppa Filippo Maggi. Abbonatevi a Corner, ovviamente. La preparazione di Sarri e i punti di domanda sulla difesa. Chi ci sarà? Chi può rilanciarsi? Cosa serve sul mercato? Io non voglio aggiungere nulla, sennò poi non leggete, non vi abbonate. Però Maurizio, ci vuoi illuminare da buon scrittore provetto? Chi ci sarà? Chi può rilanciarsi? Cosa serve sul mercato? Tre domande che devi rispondere velocemente, perché sennò sono tante.
8: No, ma poi sembra uno scioglilingua, no? È vero che, allora, giustamente queste domande pongono tanti quesiti. Dobbiamo dare il tempo a Sarri di osservare i ragazzi che ha in rosa e nel ritiro avrà modo di verificare anche magari la possibilità di pescare qualche jolly, Fabrizio, perché abbiamo tanti ragazzi dell'Under 23 molto promettenti. Facciamo un nome a caso, Leivac, che sembra addirittura un possibile come dire, elemento da tenere in rosa per essere impiegato a centrocampo come mezzala sinistra, ed è un giocatore dalle grandi prospettive che è stato già, lo ricordiamo, richiesto da altri club e quotato già un mese fa. Se ne parlava di lui come un passaggio possibile, se non ricordo male, al Chelsea per 10 milioni, l'Atalanta ripetò l'offerta. Certo. Per cui è chiaro che se così fosse potremmo già avere in casa 1/2 giocatori che rappresenterebbero davvero una sorpresa e un investimento legato alla cantera della DEA che spariglierebbe un po' le carte di tutti i nomi che sentiamo continuamente e che per il momento non sono arrivati. Quindi io conto molto sulla competenza di Sarri e non vedo l'ora che in conferenza stampa possa essere finalmente intervistato da tutta la stampa bergamasca, perché Sarri potrebbe individuare dei nomi, non dico a sorpresa perché sono nomi già noti, però che potrebbero diventare titolari o semititolari, e questo cambierebbe tutto. E ripeto, Leivac è uno dei più gettonati. Fabrizio,
7: ecco, innanzitutto c'è un aspetto importante che giustamente la regia vuole sottolineare: la campagna abbonamenti, la prelazione, perché poi ci sono i mugugni, aspettiamo un attimo, l'ha scritto Enrico Mazza, alla fin fine andare allo stadio è un grande momento di socialità. Però Elisa Persico, me l'ha detto anche il tuo collega vigile, però in questo caso chi è? Dillo tu, Mauro.
8: Mauro Marcoli, ormai siamo quasi amici di famiglia, diciamo.
7: Esatto. Lui dice, vabbè, i tifosi mogugnano, ma non si sa quando si gioca, gli abbonamenti hanno dei prezzi anche particolarmente vantaggiosi, poco meno di 15 euro a partita in curva. 6.301 le prelazioni a sabato sera, ha segnalato giustamente il sito atalanta.it con Elisa Persico, cioè i tifosi ci credono, è un numero addirittura superiore rispetto a quello della stagione precedente. Questo è 2026-2027, lo slogan e l'immagine è semplicemente meravigliosa. Complimenti agli autori, è sempre il momento dell'Atalanta e devo dire che la risposta è importante.
8: Ma Fabrizio, questo secondo me è un numero straordinario di abbonati che dimostrano fiducia incondizionata alla Dea. L'Atalanta si ama in maniera viscerale, a prescindere dalle vicende di mercato, dalle polemiche. È vero che l'Atalanta sta un po' faticando sul mercato, ma ci sono tante variabili e diciamo c'era un po' di pessimismo, è latente in città, anche molti che insomma mi scrivono, mi dicono che insomma sono rimasti un po' delusi dalla condizione condotta attuale dell'Atalanta legata agli acquisti in ingresso, non tanto alle uscite, perché sulle vendite siamo veramente bravi, bravissimi. Però il pessimismo è forse più legato al finale della scorsa stagione, che è stato abbastanza deludente anche in termini di qualità di gioco espresso. Da qui nasceva qualche dubbio legato alla campagna abbonamenti, ma Fabrizio, tu hai mostrato prima dei numeri che sono straordinari, perché nella situazione attuale siamo veramente una delle squadre con uno zoccolo duro più forte in tutta la Serie A, amore incondizionato, e questo deve spingere la società Atalanta, Giuntoli, la Di Percassi, a fare il massimo, perché il pubblico di Bergamo se lo merita.
7: Centrocampo all'anno zero, scrive l'Eco di Bergamo a pagina 39. Sarri per ora ha solo Gaetano, il nuovo nerazzurro, vero interprete del reparto, scrive poi nell'occhiello, in attesa di altri innesti dal mercato e dai reduci del

0: e non farsi trovare spiazzato di fronte a rivelazioni impreviste. Ma l'Atalanta ha possibilità di fare acquisti, è protagonista a suo modo del mercato, lo diventerà secondo me ancora di più nei prossimi giorni. Ci sono squadre invece completamente paralizzate. Se noi pensiamo a Napoli, che deve vendere a tutti i costi prima di fare acquisti, se pensiamo alla Roma, che è vero che non ha ceduto nessuno ma non ha comprato nessun giocatore, se pensiamo alla Juventus, che sta impazzendo facendo il monopolio, il puzzle delle proprie possibilità economiche, al momento pari praticamente a zero. Tolto il Milan, che ha speso una cifra esorbitante per un centravanti, e vedremo se ha fatto bene a fare questa operazione, 100 milioni fra Ghila e Gonzalo Ramos. Per il resto, piattume completo, l'Atalanta secondo me sta per diventare protagonista del campionato. Serve pazienza, amici della DIA, serve pazienza.
1: Allora, pazienza lo diceva anche il buon Cesare Zapperi durante la sua presenza qui a Tutto Atalanta News. Lorenzo Sala, che ci ricorda che c'è al lavoro anche l'Under 23, sabato la partita in quel di Crusone, Cortinovis, che a me piace tantissimo, in direzione Monopoli. Maurizio, siamo in chiusura, eccola qua la notizia a pagina sempre 39 dell'Eco di Bergamo. Il nostro Riccardo Sanga in regia ti chiede, Maurizio Lorenzi è uno scrittore, è un esperto di calcio mondiale, non lo so, lui è un tifoso, lui è un tifoso dell'Inghilterra. Beh, mi sono allargato, dai, è estate, fa caldo. Hai 50 secondi. Da Animals 66 alla mano de Dios, la corrida infinita, England Argentina, cioè hai capito cosa ci aspetta? Ore 21, mi raccomando.
0: Fantastico, Fabrizio. È una partita incredibile dal punto di vista dello storico e della socialità e di quello che c'è dietro questi due popoli che si sono trovati, tra virgolette, nemici loro malgrado, già a partire appunto dagli anni 80, dalla famosa guerra delle Falkland, con il duello tra Maradona e l'Inghilterra intera, la famosa mano di Dio. Insomma, c'è uno storico incredibile che ora è incarnato da Messi per quanto riguarda la classe cristallina che ha ereditato da Maradona, mentre tutta l'Inghilterra torna finalmente in semifinale per una partita storica che va oltre i significati di campo. Quindi secondo me sarà bello vederla a prescindere, e con un Bellingham, l'abbiamo visto tutti, che è un giocatore in questo momento on fire, immarcabile, che potrebbe fare la differenza, per cui io non vedo l'ora, Fabrizio, di vedere questo Inghilterra-Argentina.
1: Ok, Maurizio, ti saluto, ti ringrazio, mi raccomando rinfrescati perché ti vedo molto molto accaldato, lo sono anch'io del resto, ti auguro una buona giornata e una buona settimana, alla prossima occasione, grazie.
0: Grazie a tutti, consiglio una bella granita oggi, alla menta.
1: Alla menta, bravo, il mio gusto preferito. Grazie a te, grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi, buona settimana a tutti, ci vediamo domani.
2: Era Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
3: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics.
7: Rock Style.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Sai Tanghetti? Affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Sai Tanghetti? Affari perfetti.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Alta Play Yesterday.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria. Il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nella serata di sabato un operaio di 28 anni di Pontoglio di origini senegalesi è stato trascinato dalla corrente e ripescato ormai senza vita dai vigili del fuoco a Palosco. Il giovane era in acqua alla cosiddetta spiaggia dei poveri, già teatro di altre tragedie. Era con alcuni familiari quando improvvisamente si è trovato in un punto in cui non toccava, forse finito in una buca, ed è andato sott'acqua venendo trascinato dalla corrente. I parenti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, il 112, che ha inviato i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio per le ricerche. Il corpo del giovane è stato recuperato a Palosco, in località Caffontana, vicino alla centrale elettrica. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata riaffidata ai familiari sul posto per gli accertamenti, i carabinieri della compagnia di Treviglio. A bilanciare la giornata drammatica, il salvataggio di un altro ragazzo, anche lui senegalese, alla Medolago Beach, per opera di un bagnante che si è tuffato ed è riuscito a riportarlo a riva sano e salvo.
2: Carriere discontinue e un pesante divario di genere. In Bergamasca le pensioni integrate al minimo sono circa 33.600 e inoltre il 93% dei casi a riceverle è una donna. In pratica oltre una su cinque, quasi il 22%, vive con la minima, contro un esiguo 2% degli uomini. L'allarmante fotografia emerge da una ricerca dell'ospice IGL Bergamo, che posiziona la provincia al terzo posto in Lombardia per incidenza di assegni minimi, circa il 13%. Il divario economico complessivo resta abissale. L'assegno medio annuo di un uomo è di quasi 30.000 euro lordi, mentre quello di una donna si ferma a circa 15.000 euro, praticamente la metà. A complicare il quadro intervengono i paradossi fiscali. Mentre le pensioni minime godono appieno degli aumenti legati all'inflazione grazie alla totale esenzione IRPEF, gli assegni di poco superiori alla no tax area, ferma a 8.500 euro, vengono erosi dalle tasse. Si genera così una distorsione per cui chi ha lavorato e versato contributi rischia di percepire un importo netto inferiore rispetto a chi riceve trattamenti assistenziali, i quali possono arrivare a quasi 10.000 euro l'anno senza essere tassati. Come riportato dall'Eco di Bergamo, lo SPCGL chiede norme più eque per esentare dall'imposizione tutti i redditi bassi, proponendo di finanziare la misura con il recupero dell'evasione contributiva per correggere questa disparità e tutelare le lavoratrici di oggi e di domani.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Spot. Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo.
9: Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia. E gli Stati Uniti di Trump, certo svelta, è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev. Ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
8: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori online. Per la von der Leyen c'è la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme proprio legate all'età. La politica, maggioranza, anche se non compatta, pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati.
10: La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi, per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Neo Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
8: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,18%, a quota 69 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi.

0: o alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Orario continuato.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

2022 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2 Street of Dreams.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Da questa mattina alle 7 fino alle 19 di mercoledì 22 partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario. Un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture che, precisa TV, servirà per gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione Autolinee. Si installerà un palo a braccio sul lato sinistro dell'intersezione che servirà le auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà le BRT, più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivo da via Foro Boario, eliminando così le interferenze tra il traffico privato e il passaggio delle BRT. Verrà introdotto anche un impianto di illuminazione all'attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e in via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all'ora. Riposizionamento dei semafori di intralcio sui marciapiedi entro il 29 di luglio anche nella zona di Grumello del Piano. Nel mirino ci sono le auto fantasma, quelle che viaggiano nell'ombra senza un euro di assicurazione, pronte a trasformarsi in un incubo finanziario e sociale al primo incidente. A Bergamo la caccia ai furbi della RC Auto si fa serrata, inserendosi in un quadro nazionale desolante che conta 9 milioni di veicoli totalmente scoperti da polizza. È quanto emerge dai dati illustrati inizio mese dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini nel corso dell'assemblea delle associazioni delle imprese di assicurazione. È una piaga che pesa come un macigno sulle tasche degli automobilisti onesti.

0: gonfiando i premi assicurativi di Mezza Italia. Ma se a Milano e Torino i mezzi non assicurati continuano a macinare chilometri nell'illegalità, la terra aerobica reagisce alzando un muro fatto di costanti monitoraggi. Il bilancio operativo sul territorio parla chiaro. I controlli a tappeto lungo le arterie provinciali al casello dell'autostrada A4 hanno portato nel 2025 a galla centinaia di irregolarità gravi, dove l'assenza di polizza assicurativa viaggia quasi sempre con la mancata revisione ministeriale del mezzo. Nell'arco di un anno di pattugliamenti, la Polizia Stradale di Bergamo ha firmato 869 provvedimenti di fermo amministrativo e 309 decreti di sequestro diretto. Oltre 1.100 veicoli sono stati bloccati sul posto e forzatamente rimossi dalla circolazione perché considerati un pericolo pubblico per cose e persone. L'obiettivo della stretta si allinea alla strategia di tolleranza zero annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano punta ad unificare l'uso delle tecnologie stradali per automatizzare i riscontri, incrociando i passaggi sotto le telecamere di varchi cittadini, Tutor e Autovelox, direttamente con le banche dati delle assicurazioni.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday.
0: La musica grande degli anni 90.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta.

0: minacce dei cosiddetti volenterosi sul tavolo le forniture a Kiev per la difesa antiaerea per l'Italia, presente il ministro Tajani. Almeno 27 persone sono morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo.
1: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media, così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori. Settimana cruciale per la terza ondata di caldo dell'estate 2026. Italia nella morsa dell'afa, con temperature che specie al sud arrivano a sfiorare i 40 gradi.
2: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, a San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,42%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot, spot.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Alta, la musica grande. Radio
7: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alt.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze o l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: La musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.

0: Spot Spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nel mirino ci sono le auto fantasma, quelle che viaggiano nell'ombra senza un euro di assicurazione, pronte a trasformarsi in un incubo finanziario e sociale al primo incidente. A Bergamo la caccia ai furbi della RC Auto si fa serrata, inserendosi in un quadro nazionale desolante che conta 9 milioni di veicoli totalmente scoperti da polizza. È quanto emerge dai dati illustrati inizio mese dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini nel corso dell'assemblea delle associazioni delle imprese di assicurazione. È una piaga che pesa come un macigno sulle tasche degli automobilisti onesti, gonfiando i premi assicurativi di mezza Italia. Ma se a Milano e Torino i mezzi non assicurati continuano a macinare chilometri nell'illegalità, la terra aerobica reagisce alzando un muro fatto di costanti monitoraggi. Il bilancio operativo sul territorio parla chiaro. I controlli a tappeto lungo le arterie provinciali al casello dell'autostrada A4 hanno portato nel 2025 a galla centinaia di irregolarità gravi, dove l'assenza di polizza assicurativa viaggia quasi sempre con la mancata revisione ministeriale del mezzo. Nell'arco di un anno di pattugliamenti, la Polizia Stradale di Bergamo ha firmato 869 provvedimenti di fermo amministrativo e 309 decreti di sequestro diretto. Oltre 1.100 veicoli sono stati bloccati sul posto e forzatamente rimossi dalla circolazione perché considerati un pericolo pubblico per cose e persone. L'obiettivo della stretta si allinea alla strategia di tolleranza zero annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano punta ad unificare l'uso delle tecnologie stradali per automatizzare i riscontri, incrociando i passaggi sotto le telecamere di varchi cittadini, Tutor e Autovelox, direttamente con le banche dati delle assicurazioni.
2: Nei periodi di siccità è il primo borgo montano tra le prealpi bergamasche a rimanere senza acqua. Stiamo parlando della piccolissima frazione di Salmezza di Nembro, sopra l'abitato di Selvino, dove capita che il numero delle mucche al pascolo sia molto più consistente dei soli 8 residenti. Praticamente ogni anno, appena la pioggia si fa desiderare, il limitato invaso in cui viene convogliata l'acqua di una sorgente rimane a secco. Così l'approvvigionamento idrico è garantito dalle autobotti con cui, con regolarità, viene trasportata l'acqua nella suggestiva conca affacciata sulla pianura a 1100 metri di quota. Una situazione che si ripresenta quasi ogni estate, ormai da lungo tempo, non senza disagi per chi abita a Salmezza e pure per i tanti escursionisti che la frequentano. Presto però, grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto denominato Riforestazione, circa 75.000 euro, per far fronte alla mancanza di un vero e proprio acquedotto, è prevista la realizzazione di un più ampio bacino per l'acqua. Si auspica possa porre fine a quelle che nel tempo sono divenute abituali emergenze idriche stagionali e ai viaggi delle autobotti. Sono in corso le verifiche di fattibilità dell'opera. Il progetto territoriale nel suo complesso è promosso dalla comunità montana Valle Seriana insieme al Parco delle Orobie Bergamasche, al Polo Unimont dell'Università di Milano e alla cooperativa Eliante ed è sostenuto economicamente dalla Fondazione Cariplo con oltre 1,5 milioni di euro. L'obiettivo, con i numerosi interventi programmati, mira alla valorizzazione e alla tutela delle attività agrosilvopastorali, ma pure ad assicurare l'approvvigionamento di acqua nelle zone in cui si rischia di rimanere senza, proprio come tra le aree montane della Valle Seriana, molto sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
4: Sweet dreams are made of this. Who am I?
5: Alta Play Yesterday.

L'atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi.

0: Flex conviene sempre. Atri Violo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Spot, spot.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Inizia una nuova calda settimana. Benvenuti a tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Buongiorno e benvenuto. È caldo, immagino, anche tu.
7: Ciao Fabrizio. Caldissimo, non caldo, però diciamo che ci rinfrescheremo con la freschezza legata alle notizie inerenti la Dea, la Taranta.
6: Allora, però prima devo fare un doveroso omaggio non solo a Renato Pedretti, che è un grande appassionato, e al nostro Riccardo Sanga in regia, ma a questo personaggio che veramente ieri sera ci ha emozionato, e lo so che possiamo dedicare a coloro che stanno pranzando in questo momento e anche agli amici di Radio Alta quelle che sono poi le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Mitico, and the sinner is Sua Maestà. Credo che veramente abbiamo raggiunto dei livelli quasi inimmaginabili. Vedo che annuisci con la bocca chiusa, dici ok, eravamo a Wembley, no. Anzi a Wimbledon, chiedo scusa, Wembley è la reminiscenza, no, calcistica, Wimbledon.
7: No, questo ragazzo è uno spettacolo a livello di capacità di tenere il palcoscenico. Eravamo Wimbledon, ci rende, Fabrizio, orgogliosi di essere italiani. No, nelle settimane in cui la nazionale di calcio rimane a casa in ciabatte sulla spiaggia a guardare gli altri che giocano, Sinner ci coccola, ci accarezza davvero con prestazioni infinite, di una classe immensa. Insomma, abbiamo un giocatore che ha vinto due volte di fila a Wimbledon, sembrava fantascienza fino a qualche anno fa. Chapeau, perché davvero dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo grande ragazzo.
6: Un doveroso omaggio in apertura di questo Tutto Atalanta News, però lo so che poi gli amici da casa e gli ascoltatori di Radio Alta vogliono le ultime notizie del calciomercato, che a livello proprio generale credo stenti un po' a decollare. Abbiamo la pagina 38 dell'Eco di Bergamo con l'articolo di Matteo Spini. L'obiettivo numero uno adesso è diventato Yashari, al lavoro per prolungare con Ederson, che aveva le valigie pronte, va a Manchester, gli fanno le visite mediche, poi, ma questo è il calcio moderno, c'è qualcosa che non funziona, forse avevano cambiato idea ma non l'hanno voluto dire, e ritorna. Prolungamento del contratto, tu cosa faresti da tifoso, Maurizio? Perché poi questo è il dibattito, qualcuno dice io me lo terrei tutta la vita, la società se gli vuole prolungare il contratto qualche idea ce l'ha, credo.
7: Ma assolutamente, è una questione molto complicata, molto complessa. Questa volta gli inglesi, i British, non è che si siano comportati benissimo, perché come dicono i numeri, Ederson sta bene, ha giocato praticamente quasi tutta la scorsa stagione, a parte qualche sporadica assenza, per cui è stata un po' una scusa, no? Che forse anche Carrick, il neotecnico degli inglesi, ha adottato, perché hanno cambiato idea, lecito cambiare idea, però potevano anche decidersi prima. L'Atalanta si trova senza questi famosi 48 milioni, che era un tesoretto importante per rifare il centrocampo, però ora ha davanti due scenari, no Fabrizio, come dici tu: o rinnovare il contratto ad Ederson, e sembra la direzione più probabile, anche perché Ederson a Bergamo sta bene, gli ritoccheranno all'insù l'ingaggio, ovviamente, visto che lui è stato indirettamente danneggiato da questa vicenda, e poi può proporre comunque Ederson sul mercato ad altre piazze. È vero che sarà difficile adesso venderlo, visto che comunque in maniera comunque subdola lo United fa passare il messaggio che il ragazzo non sia a posto dal punto di vista fisico, anche se probabilmente invece lo è. E questo, Fabrizio, questa questione che era un po' latente, no? Era un po' sullo sfondo del calciomercato, giustifica anche un po', tra virgolette, l'immobilismo dell'Atalanta, che forse aveva subodorato questa situazione e aspettava la conclusione appunto dell'operazione Ederson per capire se questo tesoretto era spendibile sul mercato o meno, e quindi hanno dovuto un attimino capire la situazione. Come dicevi tu, però, sembra che si stiano aprendo le porte per le trattative su Yashari e anche, ti dirò di più, su Alaibegovic. Alaibegovic, che ha un profilo molto futuribile, un ragazzo praticamente di 19 anni che potrebbe, insomma, se arrivasse alla DEA, rappresentava un investimento di grande portata, di futuribilità, e che sarebbe, come dire, il toccasano a un mercato tecnico della DEA, perché sarebbe il giocatore di fantasia da utilizzare nel 4-3-3 offensivo di Sarri.
6: Allora, vediamo che questo personaggio inglese, questo Carrick, giusto, com'è che si chiama l'allenatore, c'è, cioè forse
7: ex giocatore,
6: esatto. Tra l'altro loro hanno acquistato un calciatore dal Chelsea nel medesimo ruolo, pagandolo 60 milioni di euro. In Inghilterra non lo so, sembra che piovano i pound, le sterline dal cielo. Però c'è Cittadini, che rimane ancora un anno in prestito al Frosinone, un'altra operazione di calcio mercato, però scoprendo, perché giustamente la regia adesso ci va a proporre qualcosa di molto molto interessante. Io ho sbagliato a cliccare la pagina e chiedo scusa al nostro caro Renato Pedretti, però adesso lo vado a recuperare immediatamente con un po' di pazienza. Questo è il bello della diretta. La preparazione di Sarri, questo è l'argomento che sviluppa Filippo Maggi. Abbonatevi a Corner, ovviamente. La preparazione di Sarri e i punti di domanda sulla difesa. Chi ci sarà? Chi può rilanciarsi? Cosa serve sul mercato? Io non voglio aggiungere nulla, sennò poi non leggete, non vi abbonate. Però, Maurizio, ci vuoi illuminare da buon scrittore provetto? Chi ci sarà? Chi può rilanciarsi? Cosa serve sul mercato? Tre domande che devi rispondere velocemente, perché sennò sono tante.
7: No, ma poi sembra uno scioglilingua, no? È vero che, allora, giustamente queste domande pongono tanti quesiti. Dobbiamo dare il tempo a Sarri di osservare i ragazzi che ha in rosa e nel ritiro avrà modo di verificare anche magari la possibilità di pescare qualche jolly, Fabrizio, perché abbiamo tanti ragazzi dell'Under 23 molto promettenti. Facciamo un nome a caso, Leivac, che sembra addirittura un possibile come dire, elemento da tenere in rosa per essere impiegato a centrocampo come mezzala sinistra, ed è un giocatore dalle grandi prospettive, che è stato già, lo ricordiamo, richiesto da altri club e quotato già un mese fa. Se ne parlava di lui come un passaggio possibile, se non ricordo male, al Chelsea per 10 milioni. L'Atalanta ripetò l'offerta, certo. Per cui è chiaro che, se così fosse, potremmo già avere in casa 1-2 giocatori che rappresenterebbero davvero una sorpresa e un investimento legato alla cantera della DEA, che spariglierebbe un po' le carte di tutti i nomi che sentiamo continuamente e che per il momento non sono arrivati. Quindi io conto molto sulla competenza di Sarri, e non vedo l'ora che in conferenza stampa possa essere finalmente intervistato da tutta la stampa bergamasca, perché Sarri potrebbe individuare dei nomi, non dico a sorpresa perché sono nomi già noti, però che potrebbero diventare titolari o semititolari, e questo cambierebbe tutto. E ripeto, Levac è uno dei più gettonati. Fabrizio,
6: ecco, innanzitutto c'è un aspetto importante che giustamente la regia vuole sottolineare: la campagna abbonamenti, la prelazione, perché poi ci sono i mugugni, aspettiamo un attimo, l'ha scritto Enrico Mazza, alla fin fine andare allo stadio è un grande momento di socialità. Però Elisa Persico, me l'ha detto anche il tuo collega vigile, però in questo caso chi è? Dillo tu, Mauro.
7: Mauro Marcoli, ormai siamo quasi... amici di famiglia, diciamo.
6: Esatto, lui dice: vabbè, i tifosi mogugnano, ma non si sa quando si gioca, gli abbonamenti hanno dei prezzi anche particolarmente vantaggiosi, poco meno di 15 euro a partita in curva, 6.301 le prelazioni a sabato sera, ha segnalato giustamente il sito atalanta.it con Elisa Persico, cioè i tifosi ci credono, è un numero addirittura superiore rispetto a quello della stagione precedente. Questo è 2026-2027, lo slogan e l'immagine è semplicemente meravigliosa, complimenti agli autori, è sempre il momento dell'Atalanta e devo dire che la risposta è importante.
7: Ma Fabrizio, questo secondo me è un numero straordinario di abbonati che dimostrano fiducia incondizionata alla Dea. L'Atalanta si ama in maniera viscerale, a prescindere dalle vicende di mercato, dalle polemiche. È vero che l'Atalanta sta un po' faticando sul mercato, ma ci sono tante variabili e diciamo c'era un po' di pessimismo è latente in città, anche molti che insomma mi scrivono, mi dicono che insomma sono rimasti un po' delusi dalla condotta attuale dell'Atalanta legata agli acquisti in ingresso, non tanto alle uscite, perché sulle vendite siamo veramente bravissimi. Però il pessimismo è forse più legato al finale della scorsa stagione, che è stato abbastanza deludente anche in termini di qualità di gioco espresso. Da qui nasceva qualche dubbio legato alla campagna abbonamenti, ma Fabrizio, tu hai mostrato prima dei numeri che sono straordinari, perché nella situazione attuale siamo veramente una delle squadre con uno zoccolo duro più forte in tutta la Serie A, amore incondizionato, e questo deve spingere la società Atalanta, Giuntoli, la Di Percassi, appare il massimo, perché il pubblico di Bergamo se lo merita.
6: Centrocampo all'anno zero, scrive l'Eco di Bergamo a pagina 39. Sarri per ora ha solo Gaetano, il nuovo nerazzurro, vero interprete del reparto, scrive poi nell'occhiello, in attesa di altri innesti dal mercato e dai reduci del mondiale. L'amico Franco Bologna però mi scrive: i mugugni, tu calcola che un tifoso bianconero, Pasquale Lego, che si è sempre abbonato alla Juventus, dice vabbè, ci sono problemi. Perché sorridi, scusami?
7: No, sorrido perché c'è chi sta peggio di noi, Fabrizio. Molto peggio, molto peggio.
6: Mi hai capito? Cioè, io ti dico, pare, l'ha detto anche Xavier Iacobelli in un suo post, che le segretarie del famoso club bianconero, quello con il maggior numero di tifosi in Italia, stiano girandosi i pollici, perché nessuno si vuole abbonare alla vecchia signora. Ecco, è un dato di fatto che da un lato un po' ci rammarica, però ci conforta per capire come poi il tifoso dell'Atalanta sia affezionato alla sua squadra, e lo dimostri con i fatti.
7: No, assolutamente, ma poi l'Atalanta, al di là di questo apparente immobilismo, sappiamo che Giuntoli agisce sotto traccia, una sorta di 007, non vuole comunicare le proprie mosse, vuole essere sul pezzo e non farsi trovare spiazzato di fronte a rivelazioni impreviste. Ma l'Atalanta ha possibilità di fare acquisti, è protagonista a suo modo del mercato, lo diventerà secondo me ancora di più nei prossimi giorni. Ci sono squadre invece completamente paralizzate. Se noi pensiamo a Napoli, che deve vendere a tutti i costi prima di fare acquisti, se pensiamo alla Roma, che è vero che non ha ceduto nessuno ma non ha comprato nessun giocatore, se pensiamo alla Juventus, che sta impazzendo facendo il monopolio, il puzzle delle proprie possibilità economiche, al momento pari praticamente a zero. Tolto il Milan, che ha speso una cifra esorbitante per un centravanti, e vedremo se ha fatto bene a fare questa operazione, 100 milioni fra Ghila e Gonzalo Ramos. Per il resto, piattume completo, l'Atalanta secondo me sta per diventare protagonista del campionato. Serve pazienza, amici della DIA, serve pazienza.
6: Allora, pazienza lo diceva anche il buon Cesare Zapperi durante la sua presenza qui a Tutto Atalanta News. Lorenzo Sala che ci ricorda che c'è al lavoro anche l'Under 23, sabato la partita in quel di Crusone. Cortinovis, che a me piace tantissimo, in direzione Monopoli. Maurizio, siamo in chiusura, eccola qua la notizia a pagina sempre 39 dell'Eco di Bergamo. Il nostro Riccardo Sanga in regia ti chiede, Maurizio Lorenzi è uno scrittore, è un esperto di calcio mondiale, non lo so, lui,
7: non
6: è un tifoso,
7: mondiale, non
6: lui è un tifoso dell'Inghilterra, beh, mi sono allargato, dai, è estate, fa caldo, hai 50 secondi. Da Animals 66 alla mano de Dios, la corrida infinita, England, England, Argentina, cioè hai capito cosa ci aspetta? Ore 21, mi raccomando.
7: Fantastico Fabrizio, è una partita incredibile dal punto di vista dello storico e della socialità e di quello che c'è dietro questi due popoli che si sono trovati tra virgolette nemici loro malgrado già a partire appunto dagli anni 80, dalla famosa guerra delle Falkland, con il duello tra Maradona e l'Inghilterra intera, la famosa mano di Dio, insomma c'è uno storico incredibile che ora è incarnato da Messi per quanto riguarda la classe cristallina che ha ereditato da Maradona, mentre tutta l'Inghilterra torna finalmente in semifinale per una partita storica che va oltre i significati di campo, quindi secondo me sarà bello vederla a prescindere e con un Bellingham, l'abbiamo visto tutti, che è un giocatore in questo momento on fire, immarcabile, che potrebbe fare la differenza, per cui io non vedo l'ora, Fabrizio, di vedere questo Inghilterra-Argentina.
6: Ok, Maurizio, ti saluto, ti ringrazio, mi raccomando rinfrescati perché ti vedo molto molto accaldato, lo sono anch'io del resto, ti auguro una buona giornata e una buona settimana, alla prossima occasione, grazie.
7: Grazie a tutti, così una bella granita oggi, alla menta.
6: Alla menta, bravo, il mio gusto preferito. Grazie a te, grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi, buona settimana a tutti, ci vediamo domani.
5: Era Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Di saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle EcoCross in pronta consegna. Solo da Sarco.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: siamo noi. Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Alta Play Yesterday. Il 2000 suona.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Grande. Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Nella serata di sabato un operaio di 28 anni di Pontoglio di origini senegalesi è stato trascinato dalla corrente e ripescato ormai senza vita dai vigili del fuoco a Palosco. Il giovane era in acqua alla cosiddetta spiaggia dei poveri, già teatro di altre tragedie. Era con alcuni familiari quando improvvisamente si è trovato in un punto in cui non toccava, forse finito in una buca, ed è andato sott'acqua venendo trascinato dalla corrente. I parenti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, il 112, che ha inviato i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio per le ricerche. Il corpo del giovane è stato recuperato a Palosco, in località Caffontana, vicino alla centrale elettrica. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata riaffidata ai familiari sul posto per gli accertamenti, i carabinieri della compagnia di Treviglio. A bilanciare la giornata drammatica, il salvataggio di un altro ragazzo, anche lui senegalese, alla Medolago Beach, per opera di un bagnante che si è tuffato ed è riuscito a riportarlo a riva sano e salvo.
5: Carriere discontinue e un pesante divario di genere. In Bergamasca le pensioni integrate al minimo sono circa 33.600 e inoltre il 93% dei casi a riceverle è una donna. In pratica oltre una su cinque, quasi il 22%, vive con la minima, contro un esiguo 2% degli uomini. L'allarmante fotografia emerge da una ricerca dello SPIC CGIL Bergamo, che posiziona la provincia al terzo posto in Lombardia per incidenza di assegni minimi, circa il 13%. Il divario economico complessivo resta abissale. L'assegno medio

0: estorsione, per cui chi ha lavorato e versato contributi rischia di percepire un importo netto inferiore rispetto a chi riceve trattamenti assistenziali, i quali possono arrivare a quasi 10.000 euro l'anno senza essere tassati. Come riportato dall'Eco di Bergamo, lo SPI-CGIL chiede norme più eque per esentare dall'imposizione tutti i redditi bassi, proponendo di finanziare la misura con il recupero dell'evasione contributiva per correggere questa disparità e tutelare le lavoratrici di oggi e di domani.
1: Da questa mattina alle 7 fino alle 19 di mercoledì 22 partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario, un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture che, precisa TV, servirà per gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione Autolinee. Si installerà un palo a braccio sul lato sinistro dell'intersezione che servirà le auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà le BRT, più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivo da via Foro Boario, eliminando così le interferenze tra il traffico privato e il passaggio delle BRT. Verrà introdotto anche un impianto di illuminazione all'attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e in via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all'ora. Riposizionamento dei semafori di intralcio sui marciapiedi entro il 29 di luglio anche nella zona di Grumello del Piano.
0: Nel mirino ci sono le auto fantasma, quelle che viaggiano nell'ombra senza un euro di assicurazione, pronte a trasformarsi in un incubo finanziario e sociale al primo incidente. A Bergamo la caccia ai furbi della RC Auto si fa serrata, inserendosi in un quadro nazionale desolante che conta 9 milioni di veicoli totalmente scoperti da polizza. È quanto emerge dai dati illustrati inizio mese dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini nel corso dell'assemblea delle associazioni delle imprese di assicurazione. È una piaga che pesa come un macigno sulle tasche degli automobilisti onesti, gonfiando i premi assicurativi di mezza Italia. Ma sia Milano e Torino i mezzi non assicurati continuano a macinare chilometri nell'illegalità, la terra aerobica reagisce alzando un muro fatto di costanti monitoraggi. Il bilancio operativo sul territorio parla chiaro. I controlli a tappeto lungo le arterie provinciali al casello dell'autostrada A4 hanno portato nel 2025 a galla centinaia di irregolarità gravi, dove l'assenza di polizza assicurativa viaggia quasi sempre con la mancata revisione ministeriale del mezzo. Nell'arco di un anno di pattugliamenti, la Polizia Stradale di Bergamo ha firmato 869 provvedimenti di fermo amministrativo e 309 decreti di sequestro diretto. Oltre 1.100 veicoli sono stati bloccati sul posto e forzatamente rimossi dalla circolazione perché considerati un pericolo pubblico per cose e persone. L'obiettivo della stretta si allinea alla strategia di tolleranza zero annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano punta ad unificare l'uso delle tecnologie stradali per automatizzare i riscontri, incrociando i passaggi sotto le telecamere di varchi cittadini, tutor e autovelox, direttamente con le banche dati delle assicurazioni.
2: Nei periodi di siccità è il primo borgo montano tra le prealpi bergamasche a rimanere senza acqua. Stiamo parlando della piccolissima frazione di Salmezza di Nembro, sopra l'abitato di Selvino, dove capita che il numero delle mucche al pascolo sia molto più consistente dei soli 8 residenti. Praticamente ogni anno, appena la pioggia si fa desiderare, il limitato invaso in cui viene convogliata l'acqua di una sorgente rimane a secco. Così l'approvvigionamento idrico è garantito dalle autobotti con cui con regolarità viene trasportata l'acqua nella suggestiva conca affacciata sulla pianura a 1100 metri di quota. Una situazione che si ripresenta quasi ogni estate, ormai da lungo tempo, non senza disagi per chi abita a Salmezza e pure per i tanti escursionisti che la frequentano. Presto però, grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto denominato Riforestazione, circa 75.000 euro, per far fronte alla mancanza di un vero e proprio acquedotto, è prevista la realizzazione di un più ampio bacino per l'acqua. Si auspica possa porre fine a quelle che nel tempo sono divenute abituali emergenze idriche stagionali e ai viaggi delle autobotti. Sono in corso le verifiche di fattibilità dell'opera. Il progetto territoriale nel suo complesso è promosso dalla Comunità Montana Valle Seriana insieme al Parco delle Orobie Bergamasche, al Polo Unimont dell'Università di Milano e alla Cooperativa Eliante ed è sostenuto economicamente

0: dalla Fondazione Cariplo con oltre 1,5 milioni di euro. L'obiettivo, con i numerosi interventi programmati, mira alla valorizzazione e alla tutela delle attività agrosilvopastorali, ma pure ad assicurare l'approvvigionamento di acqua nelle zone in cui si rischia di rimanere senza, proprio come tra le aree montane della Valle Seriana, molto sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici.
1: In un'Italia stretta nella morsa della siccità estiva e con condotte capaci di disperdere oltre il 42% dell'acqua potabile, Bergamo City Italia ha un ruolo da protagonista nella sfida all'efficienza idrica. La fotografia scattata dall'Istat e analizzata dalla CGA di Mestre inserisce il capoluogo robico in un contesto regionale virtuoso. La Lombardia trattiene le perdite complessive intorno al 32%, sospeso tra gli estremi nazionali di potenza, la peggiore d'Italia, con il 71% di sprechi, e la vicina Como, la più efficiente del paese, con appena il 9,2% di dispersioni. In questo scenario la rete di Bergamo si piazza al 77° posto su 109 capoluoghi italiani, difendendo una posizione solida nella parte alta della graduatoria nazionale, anche se a livello locale slitta all'8° posto su 12 province lombarde. I numeri certificano che le tubature di Bergamo disperdono il 25,8% dell'acqua immessa in rete. Tradotto in consumi quotidiani significa che a fronte di circa 345 litri introdotti ogni giorno nei tubi per ciascun cittadino, quasi 89 vanno sprecati prima di raggiungere i rubinetti. Si tratta di un risultato a due facce per la realtà orobica. Da un lato permette alla città di battere nettamente la media nazionale dei capoluoghi, ferma ad oltre il 35%, e di superare di misura la storica rivale Brescia, che scivola al 9° posto regionale sfiorando il 28% di perdite. Dall'altro Bergamo resta costretta ad inseguire i giganti dell'efficienza lombarda come Pavia, Monza e la stessa Milano, ferma poco più del 13%, pur potendo vantare una rete decisamente più sana rispetto agli alleati di retroguardia Varese, Sondrio e Lecco.
2: L'antica spezieria della comunità di Martinengo entra nell'elenco delle attività storiche di Regione Lombardia. Il riconoscimento premia i quasi 600 anni di attività sul territorio, dal primo documento che se ne attesta l'esistenza, risalente al 1461. La farmacia fa parte del circuito europeo AIS, che raccoglie le realtà farmaceutiche più antiche del continente.
3: Ci troviamo nella farmacia antica spezieria della comunità di Martinengo, che è una farmacia molto molto antica, fra le più antiche d'Europa. Oggi abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Regione Lombardia, che ci ha riconosciuto come attività storica, e quindi questo ci rende molto orgogliosi e siamo veramente onorati. La nostra storia attraversa 7 secoli, perché questa farmacia è in questo locale aperta ininterrottamente da quasi 6 secoli, ed è una cosa rara, tant'è vero che siamo stati inseriti in un circuito culturale europeo fra le farmacie storiche e gli orti botanici, quindi siamo veramente orgogliosi di questo. La farmacia oggi si è evoluta e quindi sono passati secoli. Questa farmacia ha visto la peste, la spagnola, il Covid, vari malati, ma diventa sempre di più un presidio territoriale sanitario sul territorio, perché si sviluppato un sacco di servizi, fra cui telemedicina, educazione alla salute, integrazione, e quindi oggi è veramente un presidio molto importante per i cittadini, che trovano un riferimento per curarsi, non solo, ma anche per migliorare il proprio stato di salute. Quindi con questo riconoscimento la farmacia antica spezieria di Martinengo prosegue la sua storia, antica ma anche moderna, perché siamo all'avanguardia in tutti i servizi, e io e le mie 9 collaboratrici speriamo di portare questa farmacia anche nei prossimi centinaia di anni in futuro.
1: Il motore dell'artigianato lombardo gira a pieno regime e a guardare i numeri a Bergamo al sapore dolce del gelato. La terra orobica si conferma una delle capitali indiscusse di questa tradizione, superando la media regionale per vocazione artigiana. Sul 3.500 gelaterie attive in Lombardia, il territorio bergamasco ne schiera ben 180. Di queste quasi il 70% è rigorosamente artigianale. Un piccolo esercito di oltre 120 laboratori che fanno della qualità il proprio marchio di fabbrica, guidato da ditte individuali e piccole imprese radicate nel tessuto locale.
4: Si può fare il gelato in questo modo: hai prodotti che sono già premiscelati per te e tu aggiungi poche cose, dunque la tua manualità entra poco. Questo per me non è molto artigianale. Per me è di più, prendi tu il latte, la panna, gli addensanti, gli zuccheri, li metti insieme, li scegli, li dosi tu. Questo per me è più naturale, più artigianale. Sulla naturalezza basta usare prodotti genuini.
1: Ci sono poi eccellenze, come nel caso di Yannick. La sua gelateria è stata inserita nella nuova guida del Gambero Rosso, premiata con l'assegnazione di un cono. Ma non si tratta soltanto di produzione, soprattutto una questione di passione e consumi. Le quasi 500.000 famiglie bergamasche non badano a spese per coni e coppette, investendo oltre 30 milioni di euro all'anno in gelati. Una cifra record che spinge la provincia direttamente sul podio dei consumi regionali.
4: Perché d'estate sembra che vada tutto bene. Entrano i soldi, vendi bene, eccetera, eccetera. Se non sei preparato al fatto che si fermerà completamente o quasi, e ottobre, novembre, dicembre sono molto molto bassi, allora uno potrebbe ritrovarsi in difficoltà.
1: Il gelato, sdoganato ormai come cibo per tutte le stagioni, si traduce in un patrimonio di varietà. La media dietro al bancone di circa 23 gusti diversi.
4: L'estate aumenta un po' la richiesta di frutta, di gelato alla frutta, rispetto all'inverno. Negli ultimi anni il gusto che ha proprio preso il sopravvento è il pistacchio.
1: Una proposta che unisce tradizione, attenzione alle intolleranze e materie prime locali, dimostrando che dietro ad ogni singola pallina di gelato ci sono cultura del cibo e una solida capacità imprenditoriale.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Radio Alta, la musica grande.

0: che... La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Sono le 19:59.
1: Mike Ship. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Mike Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24 e 2 minuti.